Ave Maria, venga coppa scambia, ad una volta era canapa, mo spade neva pa via. Sentimenti a scarfate, giorno uno panato, una carezza ne asciuga, figlia di Anna sconnuta. Santa Maria, non c'è sta niente a capire, e non un imbrogli, più sparisce e t'attacca, più t'arravoglia. E su pulite, su verrizze, profumo che puzza, sotto su l'urana magheta, fa pandana e fede, a peste.

a chiamare prima. E se so vero ci ha criato e ci va così bene, perché ci sta dando un male, perché ci stanno tanti pene. Santa Maria camminando un coppo fuoco, vieni e un coppo spina, fosse solo rindo coro, occhio in cielo per guardare, fosse vera nata vita, cominciando a rugare, sulla mente amore, sulla verità.